പ്രഭാത ലഹരി കാര്യക്രമം ഇന്നത്തെ സമാപ്തം. ആകാശവാണി നിസാമാബാദ് കേന്ദ്രം സമയം 8:15 కాసేపట్లో ఆంగ్లంలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే వింటారు.